Sesotho sere ha motho a robetse o utlwa gona o nyolla volume o bapala pinena o tlo go ha re e